0: Station. La station de la station.
1: Oggetto sentinella. Una donna in ginocchiata lo copre.